soro disi no e hati. Bere uma di abi sifilis kan lasi abere no sa a baby e khaboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon psa tu taki a baby e kona gruntapu nanga malengri noso dede. E fu yu no dry dry en teki dresi esbiteng, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu eng. Solanga yu siwan soro, go wan wan teng na datra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni, weri yu kondom, noso fu no go teki bere, ma outu fu no go teki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini Rokomakandra nanga den patna fu eng.